0: regia Sierban.
1: De la A a la Z.
0: Alabando allá.
2: ¡Bum! Venezuela y Puerto Rico.